0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in avaria si è formato un chilometro di coda tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Ricordo che per lavori notturni è chiuso il tratto tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Tra.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove un veicolo in avaria sta causando un chilometro di coda tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Ricordo che per lavori notturni sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Serravalle Scrive e Vignole Borbera in direzione di Genova. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 100.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 10 Genova Ventimiglia sono chiusi i tratti tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova e quello tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Si circola agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la 13 verso Ancona.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ancora una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 10 Genova Ventimiglia sono chiusi i tratti tra Renzano ed il bivio per la 26 dei trafori verso Genova e quello tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una notata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Marotta e Senigallia verso Ancona e quello tra Trani e Molfetta in direzione di Bari. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 26 Genova Gravellona Toce sono chiusi i tratti tra il bivio per la 10 e la triamazione Predosa Bettole verso Gravellona Toce e quello tra Baveno e Arona per chi viaggia in direzione di Genova. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Si circola agevolmente su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori notturni sulla 26 Genova Gravellona Toce sono chiusi i tratti tra il bivio per la 10 e quello per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona Toce tra Baveno e Arona in direzione di Genova. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordo che per lavori notturni sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Faenza e Forlì verso Ancona e quello tra Marotta e Senigallia in direzione di Ancona. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Melegnano Svincolo e l'inizio della 1 in direzione di Milano e sulla tangenziale di Napoli è chiuso il tratto tra la fine della tangenziale e Capodichino Svincolo verso Pozzuoli. È tutto, fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla 26 Genova-Gravellona-Toce è chiuso il tratto tra il bivio per la 10 e quello per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. E sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Marotta e Senigallia in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Domenica.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Per il meteo, vento forte segnalato sulla 16 Napoli-Canosa tra Cerignola Ovest ed il bivio per la 14 e sulla 23 Udine-Tarvisio tra Udine Sud e Carnia. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di attraversamento di 30 minuti e tra la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino con tempi di percorrenza di 40 minuti. Nella vicina 9 Lenate Chiasso per operazioni in dogana code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. In Liguria sulla 7 Serravalle Genova per lavori in galleria c'è un chilometro di coda tra Genova Bolzanite e Busalla in direzione Milano. Ci spostiamo in Toscana sulla 11 Firenze Pisa Nord, flussi intensi con code a tratti tra Montecatini Terme ed il bivio con l'autosole verso Firenze con tempi di attraversamento di 35 minuti. A Napoli sulla tangenziale traffico incolonnato tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 100.

0: fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia, con tempi di attraversamento di 30 minuti, e tra la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Nella vicina 9 Lenate-Chiasso, per operazioni in dogana, code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. In Liguria, sulla 7 Serravalle-Genova, per lavori in galleria c'è un chilometro di coda tra Genova Bolzanete e Busalle in direzione Milano. Ci spostiamo poi in Toscana, sulla 11 Firenze Pisa Nord, flussi intensi con code a tratti tra Pistoia ed il bivio con l'Autosole verso Firenze, con tempi di percorrenza di 30 minuti. A Napoli, sulla tangenziale, ci sono code tra Secondigliana e Corso Malta verso Pozzuoli. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, con tempi di attraversamento di 25 minuti, e tra la tangenziale Est e Viale Certosa in direzione Torino, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Nella vicina 9, Lenate Chiasso, per operazioni in dogana, code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. In Liguria

sulla 7 sarà alle Genova per lavori in galleria, c'è un chilometro di coda tra Genova Bolzanite e Busale in direzione Milano, sulla 12 Genova Sesti Levante per un tamponamento tra due auto registriamo 2 chilometri di coda tra il bivio con la 7 Genova Est verso Livorno. Ci spostiamo in Toscana sulla 11 Firenze Pisa Nord, flussi intensi con code a tratti tra Pistoia ed il bivio con l'autosole verso Firenze con tempi di percorrenza di 25 minuti. Per il momento

0: Via Radio.
1: Buongiorno ad Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione è caratterizzata dagli spostamenti pendolari e commerciali, soprattutto in prossimità delle grandi aree cittadine. In particolare rileviamo code a tratti per traffico intenso in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, 3 raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino e tra Pero e Cormano verso Brescia. Inoltre sulla 9 Lenate Chiasso si sono formate code tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. In Liguria rileviamo 1 chilometro di coda per lavori in galleria sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Traffico intenso in direzione di Firenze sulla 11 Firenze Pisa, tra Sesto Fiorentino e Peretola. E nella capitale registriamo code sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro città, e flussi intensi in tangenziale di Napoli, tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono.

0: deeper it hurts. More vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione sta diminuendo gradualmente con spostamenti pendolari che si avviano alla conclusione nelle grandi aree urbane, ma in Lombardia segnaliamo code a tratti per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano in direzione di Torino e Trappero e Milano Est verso Brescia. Inoltre sulla 9 Elenate Chiasso ci sono code tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. In Liguria rileviamo un chilometro di coda per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano e anche un chilometro di coda per un veicolo in panne sulla 10 Genova-Savona tra Genova-Pegli e Genova-Aeroporto verso Genova. Code tratti per flussi intensi sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna e il traffico è sostenuto in direzione di Firenze sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Peretola. Nella capitale code sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla Strada dei Parchi tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro città. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e a più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico. In Lombardia segnaliamo code e tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano in direzione di Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Inoltre sulla 9 Elenate Chiasso rileviamo code tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. In Liguria segnaliamo un chilometro di coda per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano e anche un chilometro per un'auto in panne sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pegli e Genova Aeroporto verso Genova. E coda per un camion in avaria anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli. Code a tratti per flussi intensi sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord

della 1 direttissima verso Bologna. Nella capitale circolazione sostenuta sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla strada dei parchi, tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro città. D'autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Delia. La Sala, la circolazione sta diminuendo, terminati gli spostamenti pendolari di inizio giornata, tranne alcune eccezioni. In particolare in Lombardia segnaliamo code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia.

Inoltre sulla 9 in Enate Chiasso ci sono code tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti Svizzera. Segnaliamo anche sulla 7 Serravalle Genova un chilometro di coda per incidente tra Vignola e Borbera e Isola del Cantone verso Genova e un chilometro di coda per lavori sempre sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Nel versante adriatico sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli e un chilometro per lavori tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. E per flussi intensi sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima si impiega circa mezz'ora, il doppio del normale, verso Bologna. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
4: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Le segnalazioni di viabilità interessano il centro-nord, in particolare in Liguria sulla 7 Seravale Genova segnaliamo un chilometro di coda per incidente in cui è coinvolto un camion tra Vignola e Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova. Inoltre si è formato un chilometro di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code per incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia e code a tratti per traffico tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. E sulla 9 Elenate Chiasso ci sono code tra Como Monte Olimpino e l'uscita merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Nel versante adriatico sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli e anche un chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. E per flussi intensi sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima si impiega circa mezz'ora, il doppio del normale, verso Bologna. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Le segnalazioni di viabilità interessano il centro-nord, in particolare in Liguria, sulla 7 Serra Valle Genova. Segnaliamo un chilometro di coda per incidente in cui è coinvolto un camion tra Vignole e Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova. Inoltre si è formato un chilometro di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, segnaliamo code per incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino e code a tratti per traffico tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Sulla 9 Lenete Chiasso ci sono code tra Como Monte Olimpino e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Circolazione sostenuta sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e il bivio della 14 Bologna-Taranto verso Bologna. E nel versante Adriatico sulla 14 code a tratti per traffico tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli. E segnaliamo anche un chilometro per lavori tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Degli La Sala. La circolazione sta diminuendo sulla nostra rete, le segnalazioni di viabilità interessano il centro-nord, in particolare sulla 7 Serra Valle Genova rileviamo 2 chilometri di coda per incidente in cui è coinvolto un camion tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova e si è formato 1 chilometro di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Code anche sulla 9 in Lenate Chiasso tra Como Monte Olimpino e l'uscita merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per flussi intensi tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli. 1 chilometro per lavori verso Bari tra Pescara Sud e Ortona e tra Ortona e Lanciano. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
3: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
4: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per Italia, da Delia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo. E sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Regello il traffico è bloccato con 1 chilometro di coda per un camion con un principio di incendio in direzione di Roma. In carreggiata opposta i soliti curiosi condizionano la viabilità tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze. E proseguendo in questa direzione rileviamo anche code a tratti per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima. Sulla 7 Serravalle Genova 2 chilometri di coda per incidente in cui è coinvolto un camion tra Vignole e Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova e si è formato 1 chilometro di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino e tra Colmano e Milano Est verso Brescia. Code anche sulla 9 in Leneti Chiasso tra Como, Monte Olimpino e l'uscita merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera e sulla 14 Bologna-Taranto 1 chilometro di coda per lavori verso Bari tra Pescara Sud e Ortona. È tutto, a più tardi.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Segnaliamo 4 km di coda per un camion con un principio di incendio e si viaggia su una corsia in direzione di Roma. In carreggiata opposta i soliti curiosi condizionano la viabilità tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze. E proseguendo in questa direzione, andando verso nord, rileviamo anche code a tratti per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima. Sulla 7 Serravalle Genova 2 km di coda per un incidente in cui è coinvolto un camion tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino e tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Code anche sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como e Monte Olimpino e l'uscita merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. E sulla 8 Milano-Varese ricordo la chiusura a Gallarate dell'entrata verso Milano per lavori che termineranno il 24 giugno. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.
2: Yeah.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione sta tornando alla normalità su gran parte della rete, tranne alcune eccezioni. Il maggior traffico si concentra sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Reggello, dove restano 4 km di coda a seguito di un camion con principio di incendio già rimosso e si impiega oltre mezz'ora in direzione di Roma. E sulla 1 rileviamo anche 1 km di coda per un veicolo in panne tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. E proseguendo più a nord, code a tratti per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. A nord-est, sulla 23 Udine Tarvisio, code per traffico a Ugovizza verso il Tarvisio. In Lombardia sulla 4 Milano Brescia, code a tratti per la circolazione sostenuta tra Cormano e Milano Est verso Brescia. E code anche sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Monte Olimpino e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Sulla 8 Milano Varese ricordo la chiusura a Gallarate dell'entrata verso Milano per lavori che termineranno il 24 giugno alle 5. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono. Trekking vista mare? Anche. Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Terminati gli spostamenti del mattino, la circolazione è scorrevole su gran parte della rete, tranne alcune eccezioni. Il maggior traffico si concentra sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Reggello, dove restano 4 km di coda a seguito di un camion con principio di incendio già rimosso e si impiega oltre mezz'ora in direzione di Roma. E sulla 1 rileviamo anche un chilometro di coda per un camion in panne tra Fabbro e Chiusi e si passa in corsia di sorpasso verso Firenze. Proseguendo più a nord, code a tratti per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per la circolazione sostenuta tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Code anche sulla 9 Lenete-Chiasso tra Como e Monte Olimpino e l'uscita a Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Nella capitale sulla 24 Roma-Teramo gestita dalla Strada dei Parchi coda tra il Grande Raccordo Anulare e la Complanare per un incidente verso Teramo. Da Autostrade è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi per altri aggiornamenti.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia. Da Deglie la Sala, la circolazione scorrevole su gran parte della rete e maggior traffico si concentra sulla 1 Milano-Napoli con 3 km di coda tra il bio della 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano, e sono coinvolti 2 auto e 2 camion. E rileviamo anche 1 km di coda per curiosi in carreggiata opposta in direzione di Bologna. A chi è in viaggio verso Milano consigliamo di uscire a Campo Gagliano sulla 22 del Brennero e rientrare sulla 1 a Reggio Emilia. E ancora sulla 1 Milano-Napoli i flussi sono intensi tra Firenze Sud in Cisareggello in direzione di Roma. Inoltre rileviamo 1 km di coda per un camion in panne tra Fabbro e Chiusi, e si passa in corsia di sorpasso verso Firenze. E proseguendo più a nord, code a tratti per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Nella capitale, sulla 24 Roma Teramo, gestita dalla Strada dei Parchi, tra il grande raccordo anulare e la Compranare si è formata coda a seguito di un incidente in uscita dalla città verso Teramo. Da Autostrade è tutto, a più tardi.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano ci sono 6 km di coda per un incidente tra più veicoli. In alternativa consigliamo di uscire a Campo Galliano sulla 22 del Brennero con rientro in autostrada a Reggio Emilia dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. E sempre sulla 1 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze permane un chilometro di coda per un camion in panne da poco rimosso. Rimaniamo sulla 1 ma ci spostiamo sul tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma per segnalare coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Flussi intensi che ritroviamo anche in Lombardia, dove sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa, la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la A22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano ci sono 6 km di coda per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti più veicoli. In alternativa consigliamo di uscire a Campo Galliano sulla A22 del Brennero con rientro in autostrada a Reggio Emilia dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Situazione analoga anche sulla A7 Serravalle Genova, dove per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion tra Vignole Borbera e Isola del Cantone c'è 1 km di coda verso Genova. Al momento si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Flussi intensi poi in Lombardia, dove sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la A22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano il traffico è bloccato con 7 km di coda per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti più veicoli. In alternativa consigliamo di uscire a Campo Galliano sulla A22 del Brennero con rientro in autostrada a Reggio Emilia dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Situazione analoga anche sulla A7 a Valle Genova, dove per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion tra Vignole Borbera e Isola del Cantone c'è 1 chilometro di coda verso Genova. Al momento si transita su una sola corsia. Flussi intensi poi in Lombardia, dove sulla A4 Milano-Brescia tra Cormane e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia, mentre in direzione opposta per lavori fuori competenza segnaliamo code tra Viale Certosa e Pero. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: Pompei Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa, la 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano ci sono 8 km di coda per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti più veicoli. In alternativa consigliamo di uscire a Modena Sud con rientro in autostrada a Reggio Emilia dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Situazione analoga anche sulla 7 Serravalle Genova, dove per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion tra Vignole Borbera e Isola del Cantone c'è un chilometro di coda verso Genova. Al momento si transita su una sola corsia. Flussi intensi poi in Lombardia, dove sulla A4 Milano-Brescia tra Cormane e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia, mentre in direzione opposta, per lavori fuori competenza della società Torino Milano, segnaliamo code tra Viale Certosa e Pero. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa, la 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano ci sono 8 km di coda per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti più veicoli. Al momento si transita su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Modena Sud con rientro in autostrada a Reggio Emilia dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Situazione analoga anche sulla 7 Serravalle Genova, dove per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion tra Vignole Borbera e Isola del Cantone c'è un chilometro di coda verso Genova. Al momento si transita su una sola corsia. Flussi intensi poi in Lombardia, dove sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est ci sono coda tra in direzione Brescia, mentre in direzione opposta per lavori fuori competenza della società Torino Milano segnaliamo code tra Viale Certosa e Pero. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano ci sono 8 km di coda per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti più veicoli. Al momento si transita su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Modena Sud con rientro in autostrada a Reggio Emilia dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Ci spostiamo sulla 7 sulla Valle Genova, dove per lavori in galleria tra Bolzanete e Busalla c'è 1 km di coda verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Flussi intensi poi in Lombardia, dove sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est ci sono coda tratti verso Brescia, mentre in direzione opposta per lavori fuori competenza della società Torino Milano segnaliamo code tra Viale Certosa e Pero. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: it hurts more vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano permangono 8 km di coda per un incidente da poco risolto. Si viaggia su tutte le corsie. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico gratuito 803111. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle-Genova, dove per lavori in galleria tra Bolzanete e Busalla c'è 1 km di coda verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Flussi intensi poi in Lombardia, dove sulla A4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est, ci sono coda tratti in direzione Brescia, mentre in direzione opposta, per lavori fuori competenza della società SATAP Torino-Milano, segnaliamo code tra Viale Certosa e Pero. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano permangono 6 km di coda per un incidente da poco risolto. Si viaggia su tutte le corsie. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico gratuito 803 111. Ci spostiamo sulla 7 Seravalle Genova, dove per lavori in galleria tra Bolzanete e Busalla c'è un chilometro di coda verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Flussi intensi poi in Lombardia, dove sulla A4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est, ci sono coda a tratti verso Brescia. Mentre in direzione opposta, per lavori fuori competenza della società SATA a Torino Milano, segnaliamo code tra Viale Certosa e Pero. È tutto.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano registriamo 5 km di coda per traffico congestionato. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle-Genova, dove per lavori in galleria tra Bolzanete e Busalla c'è 1 km di coda verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Flussi intensi poi in Lombardia, dove sulla A4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est, ci sono coda tratti in direzione Brescia, mentre in direzione opposta per un incidente registriamo 3 km di coda tra Trezzo e il bivio per la A58, la tangenziale esterna di Milano. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Domenica.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla Lombardia, dove sulla A4 Milano-Brescia, tra Trezzo e il bivio per la A58, la tangenziale esterna di Milano, in direzione Milano, registriamo 5 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Al momento si transita su due corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Trezzo, proseguire sulla strada provinciale 179 con rientro a Gessate sulla tangenziale esterna. Ci spostiamo sulla A7 Serravalle Genova, dove per lavori in galleria tra Bolzanetto e Busalla c'è 1 km di coda verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Terri di Canossa verso Milano segnaliamo coda a tratti con tempi di percorrenza di un'ora. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba.

0: ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitaelba.info.
1: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
2: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
3: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla Lombardia, dove sulla 4 Milano-Brescia tra Trezza e il Bivio per la 58, la tangenziale esterna di Milano in direzione Milano, permangono 5 km di coda per un incidente da poco risolto. Si viaggia su tutte le corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Trezza o proseguire sulla strada provinciale 179 con rientro a Gessate sulla tangenziale esterna. Ci spostiamo poi sulla 7 sulla Valle Genova, dove per lavori in galleria tra Bolzanetto e Busalla c'è 1 km di coda verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora.

In autostrada. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, dove tra Valsamoggia e Terri di Canossa verso Milano segnaliamo coda tratti con tempi di percorrenza di circa un'ora. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla Toscana, dove sulla 11 Firenze e Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Firenze Peretola, verso il capoluogo toscano, registriamo 3 km di coda per traffico sulla viabilità esterna. Flussi intensi anche sul tratto della 1 Milano-Napoli, dove tra Valsa Moggia e Tre di Canossa verso Milano segnaliamo coda tratti con tempi di percorrenza di circa un'ora. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova, dove per lavori in galleria tra Bolzaneto e Busalla c'è un chilometro.

chilometro di coda verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Situazione analoga anche in direzione opposta, dove per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente c'è un chilometro di coda tra Vignole Borbera e Isola del Cantone. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete. Facciamo il punto partendo dall'Autosole, dove tra Bassolo di Giano e Piacenza verso Bologna ci sono code per un tamponamento tra due auto avvenuto da poco. Ancora sulla A1 code per il traffico intenso invece tra Modena Sud e Parma verso Milano, un tratto che si percorre in un'ora, il doppio del solito. Code verso Milano anche tra Terre di Canossa, Campegine e Fidenza, tratto che invece si percorre in 40 minuti, un quarto d'ora più del solito. Andiamo sulla A14 Adriatica, dove al momento ci sono code di un chilometro per un incidente avvenuto tra Cesena e Cesena Nord in direzione di Bologna. È rimasta coinvolta un'auto, naturalmente anche qui i soccorsi sono già sul posto. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 20?

0: 2 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Basso Lodigiano e Piacenza verso Bologna ci sono code di un chilometro per un tamponamento tra due auto. Ancora sulla A1, code tra Modena Sud e Parma per il traffico intenso verso Milano, tratto che si percorre in un'ora, 20 minuti in più. 20 minuti in più anche per sempre verso Milano per percorrere il tratto tra Terre di Canossa e Fidenza. Andiamo sulla A14 Adriatica, dove tra Cesena e Cesena Nord in direzione

di Bologna. C'è un chilometro di coda per un incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto. E traffico intenso sempre verso nord sulla 14 tra Castel San Pietro e l'Autosole. Questo tratto si percorre in 50 minuti. 20 minuti in più anche per questo tratto. Andiamo poi sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Prato Ovest verso l'Autosole. Il traffico è intenso. È tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete, partiamo dalla Toscana e dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze sono 4 km di coda per un incidente avvenuto da poco. Ancora sulla A1 tra Basso Lodigiano e Piacenza verso Bologna ci sono code per un tamponamento tra due auto. E in Toscana sulla A11 Firenze-Pisa Nord per raggiungere Firenze ci sono code di 3 km tra Firenze Sud, Firenze Ovest e Peretola con tempi di un'ora. Andiamo sulla 14 Adriatica tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna, c'è un chilometro di coda per un incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto. Ancora un incidente in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia, qui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion, si viaggia su tre corsie. Chiudiamo con la Liguria e la 10 Genova-Ventimiglia, dove tra Genova Aeroporto e verso Ventimiglia ci sono 2 km di coda per un mezzo in panne appena spostato. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso ancora sulla rete. Partiamo dalla Toscana e dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Firenze Sud, in direzione di Firenze, ci sono 5 km di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 3 auto. Naturalmente il nostro personale è già sul posto. Ci spostiamo adesso sempre in Toscana, ma sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove per raggiungere Firenze ci sono 4 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola con tempi di 50 minuti, e verso Firenze ci sono code anche tra Prato Est e il bivio con l'Autosole, qui con tempi di mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Andiamo sulla A14 Adriatica tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna, qui c'è 1 km di coda per un incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto. Traffico intenso in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia. Le code tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino hanno tempi di 40 minuti. Buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
2: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
3: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Facciamo subito il punto partendo dalla Toscana e dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze sono 5 km di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 3 auto. Ancora in Toscana, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, per raggiungere Firenze ci sono 4 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola con tempi di 1 ora in aumento. Code verso Firenze anche tra Prato Ovest e il bivio con l'Autosole. Al momento il tratto invece si percorre in mezz'ora rispetto ai consueti 10 minuti. Traffico anche sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la 13 per chi viaggia in direzione dell'Autosole. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico comincia a diminuire su gran parte della rete, ancora intenso in particolare in Toscana. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Firenze Sud, in direzione di Firenze, ci sono 5 km di coda ancora per un incidente che però è stato risolto. Scusate, si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di circa 50 minuti, mezz'ora più del solito. Sempre sulla 1 in Toscana, tra Incisareggiello e Valdarno verso Roma, ci sono 2 km di coda invece per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. Andiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove il traffico è intenso per raggiungere Firenze. Tra Firenze Ovest e Peretola ci sono 4 km di coda che si percorrono in 40 minuti, mentre sempre verso Firenze il tratto tra Prato Ovest e la 1 si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, sono poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla Toscana e dalla A11 Firenze-Pisa Nord, dove ci sono code tra Firenze Ovest e Peretola in direzione di Firenze di 4 km. Il tempo di percorrenza stimato al momento è di 20 minuti. Andiamo poi in Lombardia, dove le code sono sulla 9 Renate Chiasso per attraversare la dogana svizzera e partono da Como Monte Olimpino. Ancora trafficata anche la 4 Milano-Brescia per chi viaggia in direzione di Torino. Le code tra Milano Est e Viale Certosa sono per il traffico intenso, quelle tra Viale Certosa e Pero invece per lavori di ammodernamento della rete. Andiamo poi nei pressi della capitale, dove il traffico è ancora presente per chi è diretto verso il centro della città. Le code sono sul tratto urbano della A24 Roma Teramo da Portoraccio fino alla tangenziale est. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio. RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla A11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Firenze e Peretola, Ovest e Firenze e Peretola, per raggiungere il capoluogo toscano ci sono 3 km di coda. Code ancora anche sulla A4 Milano-Brescia, tra Cormano e Pero in direzione di Torino, per lavori di ammodernamento della rete. Traffico intenso sul tratto urbano della A24 Roma Teramo per chi è diretto verso la tangenziale est, quindi verso il centro della città. Prudenza invece per le piogge che stanno interessando il Lazio, in particolare il tratto laziale appunto della 1 Milano-Napoli tra Roma e Ceprano. Piove anche su tutta la diramazione di Roma Sud. Vi ricordo che in caso di pioggia la vostra velocità deve scendere a 110 km orari se non diversamente segnalato. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, sono poche le eccezioni al momento. Apriamo con una notizia arrivata da poco che riguarda la A26 dei Trafori, dove tra Masone e il bivio con la 10 in direzione di Genova c'è un chilometro di coda per un incidente in galleria. Naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Andiamo poi sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove proseguono le code per raggiungere Firenze. Al momento tra Sesto Fiorentino e Peretola. Interessato al momento al traffico anche il traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa al piazzale italiano per raggiungere la Francia è di un quarto d'ora. Ancora trafficata anche la capitale, dove ci sono code per raggiungere il centro città sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, con code che vanno da Portonaccio fino alla tangenziale est. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre, vi auguriamo un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, unica eccezione riguarda la A4 Milano-Brescia, dove tra Ospitaletto e Brescia Ovest in direzione di Brescia ci sono code per lavori di ammodernamento. Sempre per lavori vi segnalo che questa notte sulla A14 Adriatica sono chiusi due tratti, quello tra Cesena e Cesena Nord in direzione di Bologna e quello tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona, quindi nella direzione opposta. Entrambi riapriranno alle 5. Chiusa anche la A1 panoramica in direzione di Bologna fino alle 6 e qui in alternativa si può usare la direttissima. Ci spostiamo in Liguria sulla 26 dei Trafori, dove è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova, che riaprirà alle 5 e a breve chiuderà il tratto successivo fino al bivio con la 10. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. A fare eccezione al momento è la tangenziale di Bologna, dove ci sono code tra l'uscita 8 e l'uscita 11 in direzione della A14, con code di 2 km per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Altra eccezione riguarda la 4 Milano-Brescia, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete tra Ospitaletto e Brescia Ovest in direzione di Brescia. Beh, andiamo poi sulla A14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona, e per questo motivo c'è un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Imola, con code che partono da Castel San Pietro, al momento di un chilometro. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Andiamo sulla tangenziale di Bologna, dove tra l'uscita 7 e la 11 in direzione della A14 ci sono 3 km di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto. Naturalmente il nostro personale è sul posto. Altro incidente in Lombardia sulla A8 Milano-Varese tra Solbiate e Castronno in direzione di Varese. Coinvolti qui sono un'auto e un camion e il traffico scorre su un'unica corsia. Altra eccezione riguarda la 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona e per questo c'è un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Imola, con code che partono da Castel San Pietro. Code per lavori poi ancora sulla A8 tra Busto Arsizio e la A36 verso Varese. È tutto, buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è caratterizzata da alcuni incidenti. Partiamo dalla tangenziale di Bologna per un incidente fra due auto. Ci sono 3 km di coda tra lo svincolo 7 Statale 64 Ferrara e lo svincolo 11 San Vitale verso la 14 e sulla 8 Milano Varese tra Solbiate Albizzate e Castronno verso Varese code per un incidente fra un'auto e un camion. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, con qualche eccezione. Sulla 8 Milano-Varese, tra Solbiate Albizzate e Castronno verso Varese, ci sono code per un incidente fra un'auto e un camion. E per lavori notturni, sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Imola e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con code di 2 km all'uscita obbligatoria di Imola. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL 100.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Fa eccezione la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori notturni è chiuso il tratto tra Imola e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con code di 2 km all'uscita obbligatoria tra Castel San Pietro ed Imola. Ed era questa l'ultima notizia da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 14 Bologna-Taranto, qui per lavori notturni. È chiuso il tratto tra Imola e il bivio per la diramazione per Ravenna verso Ancona, con code di 2 km all'uscita obbligatoria tra Castel San Pietro ed Imola. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete ad eccezione della 14 Bologna-Taranto, dove per lavori notturni è chiuso il tratto tra Imola e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con code di 2 km all'uscita obbligatoria tra Castel San Pietro ed Imola. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove per lavori notturni sono chiusi i tratti tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi verso Firenze, con code di un chilometro all'uscita obbligatoria di Sasso Marconi Nord. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, qui per lavori notturni. Sono chiusi i tratti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, con code di 1 chilometro all'uscita obbligatoria di Sasso Marconi Nord. E chiuso anche il tratto tra Melegnano Svincolo e l'inizio della 1 in direzione di Milano. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Ancora una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su tutta la rete. Per eccezione la 1 Milano-Napoli, qui per lavori notturni sono chiusi i tratti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, con un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Sasso Marconi Nord. E chiuso il tratto anche tra il bivio della 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. È tutto, fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, qui per lavori in galleria fino alle ore 6 è chiuso il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, con un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Sasso Marconi Nord. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, per lavori notturni fino alle ore 6, chiuso il tratto tra Sassoma

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, qui per lavori notturni. È chiuso il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, con un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Sasso Marconi Nord. E sulla 4 Milano-Brescia per lavori code tra Castagnato e Brescia Ovest.